0: faccio un capo, mi critica perché non ti do l'estinaccio.
1: La larga spastura alla terra consumida, per la maestra che dentro la luna non vede più.

0: faccio un rapporto, mi critica perché non entiendo che sto facendo.
1: A la tierra consumida por la maleza que le entrega la alambre de Dios.